0: Sono le 4.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Radio Idea.
1: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: Sono le 6.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da cui scorso.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

sono più capaci di distinguere cos'è realtà. Ci saranno tante stati, ma una come quella non ritornerà. Taci la tua umanità, piace all'unanimità. E mi sto chiedendo se anche tu in realtà non

0: È giovedì 23 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Brigida di Svezia, venerata anche come patrona d'Europa. La luna è al primo quarto e il proverbio di oggi, chi è svelto a mangiare è svelto a lavorare, racconta come l'efficienza di una persona sia misurabile nella sua quotidianità. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1599 il pittore Caravaggio riceveva la sua prima commissione pubblica a Roma, 3 tele per la chiesa di San Luigi dei Francesi. Nel 1914 l'Austria inviava un ultimatum alla Serbia dopo l'uccisione dell'erede al trono Francesco Ferdinando e della moglie Sofia avvenute a Sarajevo il 28 giugno. Nel 1929 il partito fascista stabiliva per Bolzano che ogni comunicazione pubblica avvenisse solo in lingua italiana anziché tedesca come in uso nella zona. E nel 1962 primo collegamento televisivo in mondovisione grazie al satellite Telstar 1 lanciato il 10 luglio. Da New York il programma veniva trasmesso anche in Italia e altri 15 paesi europei che ne ampliavano i contenuti. Nel 1972 Eddy Merckx vinceva per la quarta volta consecutiva il Tour de France di ciclismo. Secondo era l'italiano Felice Gimondi. Nel 1979 la Democrazia Cristiana respingeva il programma di governo di Bettino Craxi, incaricato di formare l'esecutivo. Nel 2005 la tuffatrice Tania Cagnotto conquistava il bronzo nel trampolino da 3 metri ai mondiali di Montreal. L'ultimo italiano a medaglia nei tuffi era stato suo padre Giorgio nel 1978. Nel 2015 la NASA annunciava la scoperta di Keplero-452b, un pianeta ritenuto simile alla Terra a 150 milioni di chilometri da una stella simile al Sole nella costellazione del Cigno. E nel 2021 si aprivano a Tokyo le 32esime Olimpiadi, programmate per l'anno precedente e rinviate per la pandemia di Covid-19. Nascevano il 23 luglio, nel 1401 il duca di Milano Francesco Sforza, nel 1866 il compositore Francesco Cilea, nel 1908 lo scrittore Elio Vittorini, nel 1922 il regista Damiano Damiani e nel 1941 il 12° presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Boldi nel 1945, il cantante e autore Edoardo Bennato nel 1946, quindi 80 anni fa, la fotografa ed ex cantante Giorgia Fiorio nel 1967, l'attore Daniel Radcliffe nel 1989 e il cantante Alberto Urso, nato in questo giorno nel 1997. Anche per il 23 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Elenoir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
1: DDL Cieli Blu.
0: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it e fai sentire

0: Radio Idea.
1: Se lo vuoi, rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 23 luglio. Ariete, sul lavoro avrete voglia di fare, tanto da coinvolgere i colleghi nelle vostre iniziative. Le difficoltà non vi spaventeranno. In amore si preannuncia una giornata interessante. Toro, sotto questa luna dovete controllarvi, perché in ogni azione rischiate davvero di esagerare. La serata sarà agitata e non riuscirete a rilassarvi. Gemelli, tenete sotto controllo la vostra tendenza a parlare troppo nel pubblico e nel privato e cercate di non far prevalere l'impulsività. Dovete riordinare le idee. Cancro, godetevi la serenità familiare e la vita sentimentale, capace di regalarvi anche oggi grandi emozioni. La serata trascorrerà in maniera piacevole. Leone, il primo giorno con il sole nel vostro segno vi vede pieni di energia, sarete ancora più efficaci nelle vostre azioni. Le cose migliori accadranno in serata. Vergine, sul lavoro sorridete un po' più spesso. La luna dovrebbe rendervi molto più allegri, facendovi apprezzare il lavoro e anche la vita privata. Anche l'amore sarà pagante. Bilancia, sotto questa luna avrete solo voglia di badare a voi stessi e di ritagliarvi del tempo da dedicare alle vostre passioni. Sul lavoro sarete precisi e puntuali. Scorpione, sul lavoro cercate di non distrarvi e di non incaponirvi su questioni di poco conto. Dovete essere pazienti. La luna nel vostro segno mette in evidenza l'amore. Sagittario, cercate di trascorrere qualche ora in solitudine per rilassare il vostro sistema nervoso. La serata sarà più piacevole del resto della giornata. Capricorno, oggi dovrete correre per riuscire a stare dietro a tutti gli impegni. Cercate però di non arrabbiarvi per un imprevisto. Acquario, anche nelle cose di tutti i giorni avrete bisogno di essere più concentrati e di non dare nulla per scontato. La luna crea qualche imbarazzo nel rapporto con gli altri. Pesci, potrete ancora contare sull'aiuto di un pizzico di fortuna per rendere la giornata decisamente piacevole. La serata vi vedrà sereni con il partner. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: oltre i 31-32 gradi. Ma attenzione intanto al vento, che ancora soffia piuttosto sostenuto dai quadranti settentrionali, specie nel Salento, e poi tra il tardo pomeriggio e la sera di oggi passaggio temporalesco sulla Puglia, con fenomeni che localmente potrebbero essere anche di forte intensità. Per sapere a questo punto come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

creative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica, il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: Lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
2: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del centro moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Elenoir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.

0: ma attenzione intanto al vento che ancora soffia piuttosto sostenuto dai quadranti settentrionali, specie nel Salento, e poi tra il tardo pomeriggio e la sera di oggi passaggio temporalesco sulla Puglia con fenomeni che localmente potrebbero essere anche di forte intensità. Per sapere a questo punto come andranno le cose proprio da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Band dalla loro parte sempre.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Giovedì 23 luglio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Santa Brigida di Svezia, patrona d'Europa, e Sant'Ezechiele, profeta dell'Antico Testamento. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1952. A Roma nasce formalmente la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. È un giorno storico. Entra ufficialmente in vigore il trattato firmato a Parigi, che segna il primissimo fondamentale passo verso la nascita dell'Unione Europea. Nel 1995 due astronomi americani, Alan Hale e Thomas Bopp, scoprono indipendentemente l'uno dall'altro una delle comete più luminose osservate del Novecento, la cometa Hale-Bopp. Occhio nudo, rimarrà visibile per ben 18 mesi. Nel 2011 il mondo della musica piange la prematura scomparsa di Amy Winehouse, la straordinaria cantante soul britannica, voce inconfondibile di brani indimenticabili come Back to Black e Rehab, viene trovata senza vita nella sua casa di Londra a soli 27 anni. Chi festeggia il compleanno oggi? Il benvenuto arriva a Edoardo Bennato, nato a Napoli nel 1946, rocker, cantautore, che con la sua chitarra e l'armonica ha segnato la storia della musica italiana. E auguri anche un volto amatissimo del cinema e della TV, l'attore Edoardo Leo, nato a Roma nel 1972. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati Despar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
1: DDL Cieli Blu.
0: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it.

0: festa.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, circolazione al momento scorrevole lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Sulla statale 100 di Gioia del Colle, carreggiata chiusa per un incidente all'altezza di Casa Massima in direzione della stazione di Palagiano. Altro incidente sulla statale 16 Adriatica con code tra San Vito e Polignano a Mare in direzione Brindisi. Si rallenta per lavori sulla statale 172 dei Trulli tra il bivio per Martina Franca e Masseria Santa Teresa nelle due direzioni. Infine a Lecce proseguono fino al 25 luglio i lavori in via San Cesario, con strada chiusa tra via Raffaele d'Arpe e via Enrico Lupinacci. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Sono le 10. Ora esatta.
1: Idea News Magazine.
2: Oggi voglio condividere con voi una parte minima di una lezione di filosofia di Ron Hubbard, tratto dalla conferenza Fonte dell'energia della vita del 10 novembre, pensate, del 1952. Si intitola Due diritti. Ci sono due diritti supplementari che l'uomo deve avere prima di poter conseguire la libertà politica. Uno è il diritto alla propria vita e l'altro è il diritto alla propria sanità mentale. E sarà bene che questi vengano aggiunti ai diritti dell'uomo. Se oggi siete impegnati in una rivoluzione o vi ritrovate impegnati in una rivoluzione, la vostra lotta sarà alla fin fine una lotta per questi due diritti, il diritto alla propria vita e il diritto alla propria sanità mentale. www.unitiperidirittiumani.it. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. Qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età. Torniamo a parlare di ladri imbranati. Negli Stati Uniti, ladro ruba da un'auto un GPS portatile, scappa a casa tutto contento. Peccato però che il GPS era acceso, il proprietario l'ha tracciato in tempo reale. La polizia ha bussato alla porta 15 minuti dopo e il ladro ha detto:
1: io pensavo che funzionasse solo in macchina.
0: Sembrano storie tratte da film comici o da barzellette, ma sono storie reali. Questa è in Italia, un ladro entra in un negozio di notte, ruba quello che può, quando vuole uscire però si accorge che la strada cinesca era bloccata. È in trappola, panica e chiama i carabinieri.
2: Sono chiuso dentro, venite ad aiutarmi.
0: Sono arrivati e l'hanno arrestato con le furtive in mano.

0: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate.
1: Le canzoni d'estate, quelle mai dimenticate. Andiamo all'anno 1986, la hit Run to Me di Tracy Spencer fu un clamoroso successo estivo, nato quasi per caso, pensate un po'. Lanciò poi la cantante britannica in cima alle classifiche italiane, scalzando anche Madonna dai primi posti. E con questo brano Tracy Spencer vinse anche il Festival Bar nella categoria Disco Verde.

era l'anno 1986 quando Tracy Spencer ci proponeva Run to Me, le canzoni d'estate, quelle mai dimenticate qui all'interno di Troppo Forti. Ma ora arrivano nuovamente le canzoni di

0: forti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Salute e Società, notiziario di divulgazione medica, a cura di Marco Caracciolo.
3: Bentrovati da Marco Caracciolo. 10 storie di fibrosi cistica in mostra con la campagna Fuori tutto, la vita con la fibrosi cistica tra sintomi e sogni. Da Roma, Antonella Pitrelli.
4: Una mostra che attraverso opere d'arte racconta 10 storie di pazienti colpiti da fibrosi cistica, illustrandone così emozioni, paure, speranze e sintomi, spesso non visibili ma molto invalidanti, di una patologia genetica ancora poco conosciuta. L'iniziativa è parte di Fuori tutto, la vita con la fibrosi cistica tra sintomi e sogni, campagna di sensibilizzazione promossa da Lega Italiana Fibrosi Cistica e Società Italiana per lo Studio sulla Fibrosi Cistica, con il contributo non condizionato di Vertex Pharmaceuticals. L'esposizione è gratuita e aperta al pubblico dal 25 al 29 settembre a Roma presso Piazza San Silvestro e in Liguria, ma la campagna continuerà attraverso il sito web e i canali social della LIFC. Ne parliamo con la presidente Gianna Puppo Fornaro.
5: Cos'è importante per noi che rappresentiamo Lega Italiana Fibrosi Cistica, la voce del paziente? Che in questo percorso di sensibilizzazione abbiamo colto l'emozione di tutti. Ognuno intraveda attraverso l'arte che cos'è la fibrosi cistica, questa malattia invisibile che prima di oggi non siamo mai riusciti a rappresentare con tutta questa forza.
4: In Italia sono circa 6.000 le persone affette da questa patologia, pazienti che negli ultimi anni hanno visto migliorare aspettativa e qualità di vita grazie a opzioni terapeutiche innovative. Vincenzo Carnovale, vicepresidente della SIFC.
6: Negli ultimi 10 anni abbiamo avuto la possibilità di utilizzare terapie innovative che vanno a correggere il difetto genetico che è la base della malattia con questi farmaci straordinari che hanno un po' cambiato lo scenario della patologia e dell'evoluzione nel corso del tempo e che hanno migliorato la qualità di vita dei pazienti eliminando alcuni sintomi o riducendoli sensibilmente e hanno consentito ai pazienti di poter raggiungere degli obiettivi anche nella vita in generale, perché hanno restituito un po' di tempo che i pazienti utilizzano nella vita di relazione, nella vita lavorativa, nelle loro passioni. La sopravvivenza è aumentata notevolmente.
4: Il punto di vista del paziente è nella testimonianza di Fiorella Belmonte, protagonista di una delle opere d'arte.
7: Il messaggio principale di questa campagna è proprio lo sponsorizzare la fibrosi cistica così come deve essere, quindi in maniera non troppo drastica, ma anzi con un obiettivo però di far comprendere che cosa significhi averla, però senza dover rinunciare ai propri sogni.
3: Il 60% delle persone colpite da dolore cronico sono donne, a causa di fattori biologici ma anche socioculturali. Le donne, infatti, tendono spesso a sottovalutare i propri sintomi anteponendo i bisogni degli altri. Da Milano, Danilo Magliano.
8: Oltre 10 milioni di italiani, pari al 25% della popolazione adulta, soffre di dolore cronico e per la maggior parte si tratta di donne. Questo è il tema di una tavola rotonda molto interessante, incentrata proprio sul dolore cronico nella donna, che si è svolta qui a Milano alla Triennale, nell'ambito di un evento molto più ampio che prende il nome del Tempo delle Donne, giunto alla sua 11ª edizione. Noi ne parliamo con Nicoletta Ortmann, direttrice medico-scientifica di Fondazione Onda.
9: Per dolore cronico si intende un dolore che è persistente, continuo, ricorrente per più di 3 mesi e che ha un impatto molto significativo sulla vita delle persone. Di questa quota di popolazione che soffre di dolore cronico, il 60% è rappresentato da donne. Questo perché le condizioni che si associano a dolore cronico sono più frequenti nella donna. Al di là di quelle che sono patologie specificatamente femminili e di pertinenza ginecologica, come per esempio la più nota, l'endometriosi, ci sono patologie che possono colpire trasversalmente gli uomini e le donne, ma che sono più caratteristiche della donna, ad esempio l'artrosi, l'osteoporosi. Le donne spesso sono colpite da multiple condizioni dolorose concomitanti e in questo entrano in gioco fattori legati al sesso e al genere, quindi fattori che possiamo associare a fattori genetici piuttosto che fattori ormonali, fattori socioculturali e psicologici.
8: Per la cura del dolore cronico ci sono i farmaci, quali sono quelli più efficaci? Silvia Natoli dell'Università di Pavia.
10: Il percorso del paziente deve prendere in considerazione più discipline e utilizzare tutte le armi a nostra disposizione in maniera bilanciata per rispondere alle esigenze del singolo paziente. Nell'ambito farmacologico sicuramente esistono delle linee guida di trattamento che sono diverse a seconda che parliamo di un dolore di tipo nocicettivo, del dolore neuropatico o del dolore nociplastico. Le categorie di farmaci che vengono utilizzate sono i farmaci analgesici oppioidi, i farmaci antinfiammatori non steroidei, ovviamente ciascuno con i propri limiti, gli antidepressivi e gli antiepilettici.
8: Maria De Biase, che tutti conosciamo per la sua simpatia, ci ha spiegato l'importanza che la donna si faccia parte attiva della cura della sua persona per quanto riguarda il dolore cronico.
11: È importante che anche il mondo della comicità dia il suo contributo, perché veicolare temi di salute in maniera divertente forse è il modo giusto per veicolare temi importanti che devono comunque essere immediati e arrivare a tutti, perché il diritto alla salute è un diritto di tutti.
3: Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
12: È giovedì 23 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Brigida di Svezia, venerata anche come patrona d'Europa. La luna è al primo quarto e il proverbio di oggi, chi è svelto a mangiare è svelto a lavorare, racconta come l'efficienza di una persona sia misurabile nella sua quotidianità. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1599 il pittore Caravaggio riceveva la sua prima commissione pubblica a Roma, 3 tele per la chiesa di San Luigi dei Francesi. Nel 1914 l'Austria inviava un ultimatum alla Serbia dopo l'uccisione dell'erede al trono Francesco Ferdinando e della moglie Sofia, avvenute a Sarajevo il 28 giugno. Nel 1929 il partito fascista stabiliva per Bolzano che ogni comunicazione pubblica avvenisse solo in lingua italiana, anziché tedesca come in uso nella zona. E nel 1962 primo collegamento televisivo in mondovisione, grazie al satellite Telstar 1 lanciato il 10 luglio. Da New York il programma veniva trasmesso anche in Italia e altri 15 paesi europei che ne ampliavano i contenuti. Nel 1972 Eddy Merckx vinceva per la quarta volta consecutiva il Tour de France di ciclismo. Secondo era l'italiano Felice Gimondi. Nel 1979 la Democrazia Cristiana respingeva il programma di governo di Bettino Craxi, incaricato di formare l'esecutivo. Nel 2005 la tuffatrice Tania Cagnotto conquistava il bronzo nel trampolino da 3 metri ai mondiali di Montreal. L'ultimo italiano a medaglia nei tuffi era stato suo padre Giorgio nel 1978. Nel 2015 la NASA annunciava la scoperta di Keplero-452b, un pianeta ritenuto simile alla Terra a 150 milioni di chilometri da una stella simile al Sole nella costellazione del Cigno. E nel 2021 si aprivano a Tokyo le 32esime Olimpiadi, programmate per l'anno precedente e rinviate per la pandemia di Covid-19. Nascevano il 23 luglio, nel 1401 il duca di Milano Francesco Sforza, nel 1866 il compositore Francesco Cilea, nel 1908 lo scrittore Elio Vittorini, nel 1922 il regista Damiano Damiani e nel 1941 il 12° presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Boldi nel 1945, il cantante e autore Edoardo Bennato nel 1946, quindi 80 anni fa, la fotografa ed ex cantante Giorgia Fiorio nel 1967, l'attore Daniel Radcliffe nel 1989 e il cantante Alberto Urso, nato in questo giorno nel 1997. Anche per il 23 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica, il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
2: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della Scuola di

Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, CAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.

0: Hit dalla loro parte sempre.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 23 luglio. Ariete, sul lavoro avrete voglia di fare tanto da coinvolgere i colleghi nelle vostre iniziative, le difficoltà non vi spaventeranno. In amore si preannuncia una giornata interessante. Toro, sotto questa luna dovete controllarvi perché in ogni azione rischiate davvero di esagerare. La serata sarà agitata e non riuscirete a rilassarvi. Gemelli, tenete sotto controllo la vostra tendenza a parlare troppo nel pubblico e nel privato e cercate di non far prevalere l'impulsività. Dovete riordinare le idee. Cancro, godetevi la serenità familiare e la vita sentimentale, capace di regalarvi anche oggi grandi emozioni. La serata trascorrerà in maniera piacevole. Leone, il primo giorno con il sole nel vostro segno vi vede pieni di energia, sarete ancora più efficaci nelle vostre azioni. Le cose migliori accadranno in serata. Vergine, sul lavoro sorridete un po' più spesso. La luna dovrebbe rendervi molto più allegri, facendovi apprezzare il lavoro e anche la vita privata. Anche l'amore sarà pagante. Bilancia, sotto questa luna avrete solo voglia di badare a voi stessi e di ritagliarvi del tempo da dedicare alle vostre passioni. Sul lavoro sarete precisi e puntuali. Scorpione, sul lavoro cercate di non distrarvi e di non incaponirvi su questioni di poco conto. Dovete essere pazienti. La luna nel vostro segno mette in evidenza l'amore. Sagittario, cercate di trascorrere qualche ora in solitudine per rilassare il vostro sistema nervoso. La serata sarà più piacevole del resto della giornata. Capricorno, oggi dovrete correre per riuscire a stare dietro a tutti gli impegni. Cercate però di non arrabbiarvi per un imprevisto. Acquario, anche nelle cose di tutti i giorni avrete bisogno di essere più concentrati e di non dare nulla per scontato. La luna crea qualche imbarazzo nel rapporto con gli altri. Pesci, potrete ancora contare sull'aiuto di un pizzico di fortuna per rendere la giornata decisamente piacevole. La serata vi vedrà sereni con il partner. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
3: Luce verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati, circolazione scorrevole lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Sulla statale 16 Adriatica code per lavori all'altezza di Fasano in direzione Brindisi. A Lecce proseguono fino al 25 luglio i lavori in via San Cesario con strada chiusa tra via Raffaele d'Arpe e via Enrico Lupinacci. Infine vi ricordo che fino al 13 di settembre è attivo il servizio Salento in bus, servizio di trasporto pubblico con 9 linee principali di collegamento tra Lecce, l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta.

0: Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Temperature finalmente nella norma in Puglia, ci attende un giovedì da questo punto di vista piacevole con punte massime non oltre i 31-32 gradi. Ma attenzione intanto al vento che ancora soffia piuttosto sostenuto dai quadranti settentrionali, specie nel Salento, e poi tra il tardo pomeriggio e la sera di oggi passaggio temporalesco sulla Puglia con fenomeni che localmente potrebbero essere anche di forte intensità. Per sapere a questo punto come andranno le cose proprio da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, pronto. Guardi, stiamo aprendo. A breve apriamo il market.
0: Che market, scusi?
1: Il supermercato, via Rimesse.
0: No, guarda che non c'entro io con via Rimesse.
1: E cosa, cosa c'entra, scusi?
0: Questa è tutt'altra zona. Lei chi cercava, scusi?
1: No, no, noi era una telefonata informativa, diciamo, stiamo per aprire il supermercato.
0: Ecco, dico che io non so neanche dove via Rimesse, quindi ecco. Ah,
1: quindi lei non viene a fare la spesa da noi, deduco.
0: Ma no, se sono in un'altra zona, no, non so neanche dove.
1: Ci sono comunque supermercati. Lì, cioè, ce li ha anche lei, sì.
0: Sì, sì, li abbiamo,
1: Va bene. Ok, allora la saluto.
0: Arrivederci.

Beh, la signora in un'altra zona però potrebbe anche ogni tanto farci un salto, no? Da noi a trovarci. Cioè, Supermarket è unico e inimitabile. Cari amici, bentornati, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show. Daniele Dalmuto con voi, ma poi oltretutto i prodotti che noi vendiamo non ce li ha nessuno, mettetevelo in testa. Cioè, quindi tra i nostri scaffali troverete ilarità, buona musica, notizie improbabili, situazioni altamente imbarazzanti, chi più ne ha più ne mette. E poi oltretutto abbiamo proprio la corsia dedicata a tutti gli articoli che durante il corso delle nostre puntate non riusciamo mai, perché in tanti anni non siamo mai riusciti a consegnarne uno, quindi ve li vendiamo, ve li ridiamo a prezzi veramente concorrenziali. Mettete la monetina nel carrello, incomincia Supermarket Show.

Per il nostro almanacco di oggi ricordiamo San Marcampaolo dalle piaghe sotto le unghie. Marcampaolo era un eremita dalla straordinaria resistenza al dolore che trascorse anni a scrivere preghiere con uno scalpello su pietra finché non gli vennero delle piaghe terribili sotto le unghie. Invece di lamentarsi, le considerò un dono divino e iniziò a guarire gli altri toccandoli con le dita piagate. Si racconta che un giorno guarì un'intera città affetta da una misteriosa malattia solo sfiorandola con il mignolo. Dopo la sua morte, il suo corpo rimase incorrotto, ma con le unghie sempre pronte a sfaldarsi per il bene dell'umanità. È il patrono dei manicuristi e di chi ha problemi con le unghie incarnite.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, salve, scusi il disturbo. Volevamo chiederle qualcosa, visto che lei vive dalle parti di Fermo, su questo santo di cui abbiamo parlato adesso, San Marcampaolo.
0: Non faccio Dio, sarà che non vengo queste cose, non lo so.
1: Ah, lei non venera santi, quindi da conoscere magari la vita dei santi, perché aveva sempre problemi di piaghe sotto le unghie.
0: Che roba c'aveva? No, se sbaglia.
1: Non lei, è il santo.
0: Ah, il santo, eh.
1: Esatto. Quindi lei non ne ha mai sentito parlare di San Marcampaolo?
0: No, non lo faccio dire, no.
1: Ho capito. Guardi, prima di salutarla, gentilmente, per chi ci sta ovviamente ascoltando, se ci può dire a che ora è sorto il sole stamattina?
0: Che te posso dire, però non so, perché non è che stanno a guardare tutte
1: le mattine.
0: Non lo faccio di, ecco.
1: Lei si sveglia tardi, cioè già sorto il sole quando si sveglia, oppure si sveglia che è ancora buio, magari alle 5:30? Di solito sorge quell'ora lì, 5:15, 5:20.
0: Per quell'ora penso di sì che mi sono svegliata già, però non so.
1: Non ha mai fatto caso. Ascolti,
0: no.
1: Visto che lei è febbraio adesso, no? Ci saprebbe dire almeno che cosa si semina adesso? Cioè nell'orto, se può andare giù qualche piantina, qualche pianta, qualche seme.
0: Ma questo lo si pianta quando uno ha voglia da farlo, c'è il tempo da farlo.
1: Quando
0: non fa, non è.
1: Uno pianta l'orto quando gli va, diciamo così, quando ha voglia di andare nell'orto,
0: ecco,
1: a zappare.
0: Sì, certo.
1: Ho capito. Allora io la ringrazio, le mando un abbraccio e arrivederci, grazie.
0: Ciao.

0: Bloccati in paradiso, centinaia di turisti non sanno quando potranno ripartire da Socotra. Prigionieri in una delle isole più belle e più isolate del pianeta, circa 650 turisti internazionali, tra cui poco meno di un centinaio di italiani, sono bloccati a Socotra, arcipelago di quattro isole nell'Oceano Indiano, famoso per gli alberi di drago e per specie di animali che non esistono altrove. È definito come la Galapagos dell'Oceano Indiano. Negli ultimi giorni lo spazio aereo è stato chiuso a causa dell'escalation delle tensioni regionali, con la conseguente cancellazione dei voli di rientro. Tra i turisti bloccati risulterebbe un gruppo di almeno 5 friulani: Angela Tirelli e Cinzia Gori, il marito Amato De Monte, già direttore della Sores e dell'anestesia Udine. Sull'isola dal 28 di dicembre, oltre a un udinese, un'amica di Cordenons, una di Rovereto, una quinta persona del torinese, ci sarebbero anche due ferraresi. Al momento, riferiscono le ricostruzioni, sarebbero al sicuro. La preoccupazione principale è non avere indicazioni ufficiali su quando si potrà ripartire.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart. Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
2: Radio Idea.

0: villaggio di Puzzonia viveva Fetidino, un gatto bellissimo ma con un alito letale.
1: Anda?
0: Sì, pronto, pronto. No, scusi signora, questo gatto con l'alito marcio.
1: Che cosa?
0: Il gatto con l'alito fetido, Fetidino, questo gatto.
1: Ma che dici?
0: Come no, abbiamo iniziato la storia adesso. Ogni suo sbadiglio faceva appassire i fiori, svenire gli uccellini e scappare gli altri animali.
2: Mi sa che ha sbagliato il numero.
0: Chi è, scusi?
2: No, chi è lei, scusi?
0: No, no, stavamo parlando di sto gatto.
2: No, ha sbagliato il numero.
0: Ah, quindi lei non ne ha sentito parlare?
2: No.
0: Allora cambi, vabbè, saluto, grazie.
2: Salve.

0: giorno la gatta bella donna, stanca di quella puzza, gli chiese:
1: ma ti sei mai lavato i denti?
2: Pronto?
0: Sì, pronto, pronto, scusi, no, è perché non mi ricordo se mi sono lavato i denti.
2: Ah.
0: Quindi?
2: Stavo a vedere i denti.
0: I miei denti, non mi ricordo se ho fatto come il gatto, se me li ero lavati.
2: Sì, con la vassoura.
0: Fetidino rimase di sasso.
3: Mai nella vita.
0: Il saggio gufo dottor Puffo gli diede subito uno spazzolino gigante, un dentifricio alla mente esplosiva.
4: Chi parla?
0: E stiamo raccontando la storia, il dentifricio, quello alla mente esplosiva.
4: Non so niente io, di quelle cose.
0: Chi si è lavati i denti, scusi?
4: Eh?
0: I denti, con cosa se li è lavati?
4: Come cosa, come? Io non capisco mica che cos'è.
0: No, ho detto, lei che cosa ha usato, il dentifricio o lo spazzolino per pulirsi i denti?
4: Cosa c'entra?
0: Perché appunto il gufo avrebbe dato questo dentifricio alla mente esplosiva al gatto.
4: Non mi interessa.
0: Dopo un'intensa sessione di lavaggio, il miracolo Fetidino profumava di primavera. Gli animali smisero di scappare e Bella Donna accettò finalmente di passeggiare con lui. Morale della favola: anche il gatto più bello non conquisterà mai nessuno se ha un alito da discarica.
5: Quale storia?
0: Quella del gatto, abbiamo letta ora. Quindi deve salutare qualcuno?
5: Io no.
0: Chi salutiamo?
5: Va bene.
0: No, dicevo, chi possiamo salutare noi?
5: Ma io non riesco a capire cosa vuole.
0: No, volevamo avvisare che avendo finito di leggere la storia, se voleva salutare qualcuno lei o noi, lo potevamo fare.
5: Ah, no, va bene così, ho già salutato, grazie.
0: A lei, la saluto, buona giornata.
5: Buongiorno.

0: Pronto, salve, chiedo scusa, signor Aldo?
1: Sì.
0: Salve, scusi, è per l'ora esatta, gentilmente per i nostri ascoltatori.
1: Dica.
0: Ecco, no, per sapere l'orario, perché oggi l'ora esatta è offerta da dal signor Aldo, quindi ci dovrebbe dire che ore sono.
1: Adesso?
0: Sì.
1: Adesso è 20 minuti alle 5.
0: Ah, quindi ormai è, siamo verso sera.
1: Certo.
0: Ho capito. Va bene, la ringrazio molto.
1: Ciao.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30, la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati Despar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
2: DDL Cieli Blu.
1: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it.

0: Panica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Ed è la buona musica del Supermarket Show. A breve collegamento telefonico con Davide Tonello, il suo singolo Gerundio Distratto.

0: carissimi amici di Supermarket Show, ora entriamo come di consuetudine tutti i giorni nelle scaffalature dedicate al miglior mercato indipendente italiano in collaborazione con i più prestigiosi uffici stampa. Quest'oggi con il suo singolo che già abbiamo avuto modo di ascoltare, Gerundio Distratto, è collegato con noi Davide Tonello. Benvenuto a Supermarket.
1: Ciao Daniele, ciao a tutti.
0: Ciao Davide, benvenuto all'interno del nostro supermercato virtuale con il tuo singolo Gerundio Distratto. Ricordo anche in duetto con il grande Eugenio Bennato, insomma un personaggio di cui non c'è tanto da dire perché è conosciuto veramente da tutti. Quindi parliamo un po' di questo brano, come nasce Gerundio Distratto?
1: Gerundio Distratto nasce da un testo di una mia collaboratrice, si chiama Domenica Borghese, e su questo testo io ho ricavato questa musica, inizialmente una melodia a chitarra e voce che è stata poi fatta ascoltare da Domenica appunto a Eugenio Pinato, al quale è piaciuta molto questa canzone e quindi ha accettato di fare questo duetto con me, di questa canzone che parla di un tema semplice, perché è un tema purtroppo banale, nel senso che se ne parla sempre ma è sempre attuale come tema. Non sto parlando dell'amore, ma sto parlando purtroppo della guerra, ed è una canzone pacifista, canzone contro la guerra, che racconta di questo soldato che torna sfiduciato appunto dalle brutture della guerra.
0: Diciamo, Davide, che per chi fa musica è un tema questo dei conflitti mondiali oggi molto attuale, quindi sono tanti gli artisti che dedicano la loro musica a questo problema. Anche ieri ho avuto un altro cantautore appunto con una canzone che parlava proprio di questo, che ad oggi insomma è uno dei temi più pericolosi

0: Allora, a questo punto, prima di ascoltare il tuo singolo, dove poterti trovare sul web, quindi dei contatti social da dare a chi ci sta ascoltando?
1: Perché digitando il mio nome, Davide Tonello, mi si trova sui principali social, che sono Instagram, che sono Facebook, e anche su YouTube, per vedere i miei video di questa canzone e anche di altre canzoni che ho scritto.
0: Perfetto, lui è Davide Tonello, quest'oggi con noi al Supermarket Show, e adesso ci ascoltiamo Gerundio Distratto. Grazie per essere stato a Supermarket.
1: Grazie a voi, grazie Daniele.
2: Non cercherò le mie risposte nel mondo, la vostra conoscenza non è mai verità, non mi fido più dei vostri cuori.

0: Davide Tonello con Gerundio Distratto quest'oggi al Supermarket Show.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Sono le 11:59.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.
4: Ho un segreto. Ognuno ne ha sempre uno dentro. Ognuno lo ha scelto e lo ha spento. Ognuno.

sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro.

attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado,

0: PR politico dell'agenzia Dire.
1: I magistrati denunciano minacce arrivate dopo il caso Roggero. L'ANM, l'organo di rappresentanza delle toghe, parla di clima pesante ed esprime solidarietà nei confronti dei colleghi attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge sull'omicidio e sulla legittima difesa. Intanto non si placa la polemica politica. La pena si può scontare non solo in carcere, ma anche ai domiciliari o ai lavori di pubblica utilità, ha detto Matteo Salvini. Per le opposizioni, la campagna del centrodestra in favore del gioielliere con gli attacchi a Sergio Mattarella è un vero e proprio colpo di Stato silenzioso. Introdurre il divieto di risarcimento civile per chi, mentre commette reati gravi, subisce un danno a opera della persona offesa. Fratelli d'Italia rilancia un suo DDL, depositato nel 2025, in materia di responsabilità civile nei casi di eccesso di legittima difesa. Mai più delinquenti risarciti dalle vittime, è lo slogan durante una conferenza stampa a Montecitorio con i capigruppo Galeazzo Bignami e Lucio Malan. La norma è già contenuta nel nuovo DDL Sicurezza varato dal governo. Chiederemo la priorità e l'esame congiunto dei due testi, spiegano i parlamentari. Le nuove regole, precisa Bignami, non si applicherebbero comunque al caso Roggero. Verità e giustizia per Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto a Bologna durante un fermo di polizia. Le chiede la senatrice di AVS Ilaria Cucchi, che da Palazzo Madama ha lanciato un appello affinché la famiglia non venga abbandonata e ha denunciato la macchina del fango nei confronti della vittima. Alla conferenza stampa ha partecipato anche la nipote di Fakir, Yossura, che si è dissociata dagli scontri scoppiati ieri a Bologna. Il dolore è enorme, ma non può e non deve trasformarsi in violenza, ha detto. L'avvocato Fabio Anselmo ha evidenziato pesanti interrogativi. Ascoltate bene quel video. Ciò che si desume è che quando gli agenti si sono alzati, forse Fakir non era ancora morto. Il governo Conte sulla gestione del Covid aveva un problema di trasparenza. Audito oggi dalla commissione d'inchiesta Covid, Galeazzo Bignami punta il dito sul mancato uso del piano pandemico, che dal 2006 non era stato aggiornato. Attivarlo sarebbe stata un'autodenuncia, perché molte componenti della task force ministeriale avrebbero dovuto aggiornarlo, dice il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, che sui controlli aggiunge. Non ci fu alcun tracciamento dei 202 passeggeri arrivati a Fiumicino il 23 gennaio 2020. Dopo aver disertato la seduta, le opposizioni bollano l'audizione di Bignami come uno dei punti più bassi raggiunti finora dalla Commissione.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve. Scusi, disturbo gentilmente la signora Anna.
0: Sì.
1: Salve, chiedo scusa se la disturbiamo, la macelleria di via Perluigi da Palestrina. E sta arrivando un ragazzo con l'ordine appunto dei 40 cotechini. Volevamo sapere se c'era qualcuno in casa oppure li lasciavamo lì sotto.
0: 40 cotechini per me?
1: Io ho un ordine, chiedo scusa, controllo dunque, è via in... giusto?
0: E chi glieli spedisce?
1: Ah, non lo so, noi abbiamo solo lo scarico. Io sono l'addetto alle consegne, non lo so. Noi abbiamo soltanto lo scarico. Oltretutto non sono da pagare perché sono già stati saldati. Però sono 40 cotechini freschi.
0: Il cancello, li lasci lì davanti al cancello.
1: Ma è roba sua.
0: Perché adesso non posso sentire.
1: Non veniamo su. Però siccome sono i cotechini quelli giganti. E tra l'altro un utilizzo quasi da ristorazione.
0: Le dico di lasciarli davanti al cancello.
1: Però bisogna.
0: Io adesso non posso scendere.
1: Bisogna, sono 50 kg di carne, se no bisogna che qualcuno poi li porti su.
0: Li lasci lì.
1: Sono suoi comunque, mettiamo nome nella bolla, mettiamo suo
0: bene,
1: nome.
0: Va bene.
1: Li lasciamo lì sotto allora, signora. Grazie, la saluto.
0: Non lo
1: Va bene, grazie, ci sentiamo. Salve.
0: Grazie a lei. Buongiorno.

0: Pronto?
1: Signora, scusi, mi perdoni se la disturbo ancora. È sempre la macelleria di prima, di via Perluigi, da Palestrina. No, guardavo nella bolla di consegna, per quello che forse mi sta sorgendo un dubbio, c'è anche una mezzena di maiale in scarico. È sempre di roba sua?
0: Ma no, io non ho ordinato, non so neanche chi siano quella gente lì.
1: Però scusi,
0: sbagliate,
1: 40 cotechini e mezzo maiale, noi abbiamo lo scarico.
0: Non
1: lì.
0: È roba mia, non me la porti perché non la voglio.
1: No, adesso il ragazzo è partito.
0: Non ho capito, non la voglio, scusi. Perché non so chi me le manda.
1: Però
0: perché io non ho ordinato tutta quella roba lì.
1: Ma scusi, prima i cotechini ci ha detto di lasciarli lì.
0: Prima, quando,
1: prima l'ho chiamata.
0: Lei il negozio li vende a lei. Glielo dico io, sono miei, io li do a lei. Io non li voglio perché non ho ordinato niente.
1: Lei, quando l'ho chiamata 2 minuti fa, ci ha pur detto: guardi, che li lasci lì sotto, via in posto. Le sto dicendo che oltre ai
0: cotechini. Cosa vuole lei?
1: No, le sto dicendo che oltre ai cotechini c'era anche una mezzena di maiale. Cosa facciamo? La lasciamo lì sotto anche quella?
0: Cosa sto dicendo? Io non la voglio quella roba lì. Lei è un negozio di vendite quella roba lì.
1: Ma c'è
0: lei nel suo negozio.
1: Ma però
0: io
1: noi
0: non
1: dobbiamo,
0: voglio, perché
1: dobbiamo...
0: non conosco chi mi è andato.
1: Il ragazzo la deve lasciar lì sotto, quindi si troverà a 40 cotechini.
0: Insomma, se io le dico di che io non le voglio, cosa vuol dire?
1: No,
0: lei
1: perché...
0: dice che non la signora non le ha voluto.
1: Ma è già stato pagato, cosa faccio? Me li tengo in negozio, mi va male. Io devo lasciarlo lì fuori, la lasciar lì sotto e poi dopo ve la dividete col condominio.
0: Lei
1: cosa
0: ha un
1: ne
0: negozio?
1: So? Io sono una macelleria, ma voi siete un palazzo, siete un condominio, mi scusi.
0: Ma allora perché telefonate a me?
1: No, perché così le lasciamo lì sotto e ve le dividete.
0: No, io cosa... non li voglio. Se
1: arriva ragazzo,
0: se tengo in negozio lei, perché lei sa che chi le ha spediti. Le rispedisca il mittente. Io
1: quindi
0: non li voglio.
1: Non vuole cotechini e maiale.
0: Il mio cartello,

0: Vabbè, insomma, cotechini o no, siamo giunti al termine per questa puntata di Supermarket Show. Voglio ricordarvi, lo faccio alla fine di tutte le puntate, che per poter seguire le interviste che facciamo ai nostri ragazzi su Spotify, cercate la sezione le interviste di Supermarket, mentre su TuneIn, Amazon Music ed Audible troverete le nostre puntate intere. Appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!
1: Ladies and gentlemen, Supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è il ritorno di Valerio Scanu con un brano tratto dal suo album da adesso disponibile dal titolo Il mio Sanremo, che poi è anche un progetto che è diventato uno spettacolo che sta portando in tutta Italia per raccontare con la musica il suo percorso artistico e umano. Disco novità, Valerio Scanu con Zingara.

0: disco novità, Valerio Scanu con Zingara.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
2: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati Despar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.

0: di Trebi Meteo. Temperature finalmente nella norma in Puglia, ci attende un giovedì da questo punto di vista piacevole, con punte massime non oltre i 31-32 gradi. Ma attenzione intanto al vento, che ancora soffia piuttosto sostenuto dai quadranti settentrionali, specie nel Salento, e poi tra il tardo pomeriggio e la sera di oggi passaggio temporalesco sulla Puglia, con fenomeni che localmente potrebbero essere anche di forte intensità. Per sapere a questo punto come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 13.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Hit dalla loro parte, sempre.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella la sfilata di alta moda del centro moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Elenoir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati Despar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
1: DDL Cieli Blu.
0: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati, circolazione scorrevole lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Sulla statale 16 Adriatica code per lavori all'altezza di Fasano in direzione Brindisi. A Lecce proseguono fino al 25 luglio i lavori in via San Cesario con strada chiusa tra via Raffaele d'Arpe e via Enrico Lupinacci. Infine vi ricordo che fino al 13 di settembre è attivo il servizio Salento in bus, servizio di trasporto pubblico con 9 linee principali di collegamento tra Lecce, l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. Radio

Radio Idea.

0: È giovedì 23 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Brigida di Svezia, venerata anche come patrona d'Europa. La luna è al primo quarto e il proverbio di oggi, chi è svelto a mangiare è svelto a lavorare, racconta come l'efficienza di una persona sia misurabile nella sua quotidianità. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1599 il pittore Caravaggio riceveva la sua prima commissione pubblica a Roma, tre tele per la chiesa di San Luigi dei Francesi. Nel 1914 l'Austria inviava un ultimatum alla Serbia dopo l'uccisione dell'erede al trono Francesco Ferdinando e della moglie Sofia avvenute a Sarajevo il 28 giugno. Nel 1929 il partito fascista stabiliva per Bolzano che ogni comunicazione pubblica avvenisse solo in lingua italiana anziché tedesca come in uso nella zona. E nel 1962 primo collegamento televisivo in mondovisione grazie al satellite Telstar 1 lanciato il 10 luglio. Da New York il programma veniva trasmesso anche in Italia e altri 15 paesi europei che ne ampliavano i contenuti. Nel 1972 Eddy Merckx vinceva per la quarta volta consecutiva il Tour de France di ciclismo. Secondo era l'italiano Felice Gimondi. Nel 1979 la Democrazia Cristiana respingeva il programma di governo di Bettino Craxi, incaricato di formare l'esecutivo. Nel 2005 la tuffatrice Tania Cagnotto conquistava il bronzo nel trampolino da 3 metri ai mondiali di Montreal. L'ultimo italiano a medaglia nei tuffi era stato suo padre Giorgio nel 1978. Nel 2015 la NASA annunciava la scoperta di Keplero-452b, un pianeta ritenuto simile alla Terra a 150 milioni di chilometri da una stella simile al Sole nella costellazione del Cigno. E nel 2021 si aprivano a Tokyo le 32esime Olimpiadi, programmate per l'anno precedente e rinviate per la pandemia di Covid-19. Nascevano il 23 luglio, nel 1401 il duca di Milano Francesco Sforza, nel 1866 il compositore Francesco Cilea, nel 1908 lo scrittore Elio Vittorini, nel 1922 il regista Damiano Damiani e nel 1941 il 12° presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Boldi nel 1945, il cantante e autore Edoardo Bennato nel 1946, quindi 80 anni fa, la fotografa ed ex cantante Giorgia Fiorio nel 1967, l'attore Daniel Radcliffe nel 1989 e il cantante Alberto Urso, nato in questo giorno nel 1997. Anche per il 23 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Web Fi, Internet Company, Internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
0: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella la sfilata di alta moda del centro moda Mastro Pierro con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati Despar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.

con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Almanacco del giorno.
1: Giovedì 23 luglio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Santa Brigida di Svezia, patrona d'Europa, e Sant'Ezechiele, profeta dell'Antico Testamento. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1952. A Roma nasce formalmente la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. È un giorno storico. Entra ufficialmente in vigore il trattato firmato a Parigi, che segna il primissimo fondamentale passo verso la nascita dell'Unione Europea. Nel 1995 due astronomi americani, Alan Hale e Thomas Bopp, scoprono indipendentemente l'uno dall'altro una delle comete più luminose osservate del Novecento, la cometa Hale-Bopp. Occhio nudo, rimarrà visibile per ben 18 mesi. Nel 2011 il mondo della musica piange la prematura scomparsa di Amy Winehouse, la straordinaria cantante soul britannica, voce inconfondibile di brani indimenticabili come Back to Black e Rehab, viene trovata senza vita nella sua casa di Londra a soli 27 anni. Chi festeggia il compleanno oggi? Il benvenuto arriva a Edoardo Bennato, nato a Napoli nel 1946, rocker, cantautore, che con la sua chitarra e l'armonica ha segnato la storia della musica italiana. E auguri anche un volto amatissimo del cinema e della TV, l'attore Edoardo Leo, nato a Roma nel 1972. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è il ritorno di Valerio Scanu con un brano tratto dal suo album da adesso disponibile dal titolo Il mio Sanremo, che poi è anche un progetto che è diventato uno spettacolo che sta portando in tutta Italia per raccontare con la musica il suo percorso artistico e umano. Disco novità, Valerio Scanu con Zingara.

0: disco novità, Valerio Scanu con Zingara.
1: Disco novità.
2: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastrochierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
3: DDL Cieli Blu.
2: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it.

0: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Idea.

0: e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore assisteremo ad un graduale cambiamento sulla Puglia, con l'ingresso di correnti fresche dal nord Europa. Si formano entro sera rovesci sparsi ed anche locali temporali di moderato forte intensità. Il contesto climatico è ancora caldo, ma le temperature diurne al più perderanno qualche grado. Domani ultimi effetti sul Salento, poi la giornata di venerdì sarà per lo più asciutta ed assolata, con temperature massime prossime ai 28-30 gradi nelle diverse località e una ventilazione moderata a tratti tesa sia sulla fascia adriatica sia ionica dei quadranti settentrionali. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222 013.
0: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del centro moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati Despar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 17 e 2 minuti. Ora esatta.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: devo stare.
1: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Chierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Elenoir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati Despar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
2: DDL Cieli Blu.
1: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it.

0: Bambina.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 23 luglio. Ariete, sul lavoro avrete voglia di fare, tanto da coinvolgere i colleghi nelle vostre iniziative. Le difficoltà non vi spaventeranno. In amore si preannuncia una giornata interessante. Toro, sotto questa luna dovete controllarvi, perché in ogni azione rischiate davvero di esagerare. La serata sarà agitata e non riuscirete a rilassarvi. Gemelli, tenete sotto controllo la vostra tendenza a parlare troppo nel pubblico e nel privato e cercate di non far prevalere l'impulsività. Dovete riordinare le idee. Cancro, godetevi la serenità familiare e la vita sentimentale, capace di regalarvi anche oggi grandi emozioni. La serata trascorrerà in maniera piacevole. Leone, il primo giorno con il sole nel vostro segno vi vede pieni di energia, sarete ancora più efficaci nelle vostre azioni. Le cose migliori accadranno in serata. Vergine, sul lavoro sorridete un po' più spesso. La luna dovrebbe rendervi molto più allegri, facendovi apprezzare il lavoro e anche la vita privata. Anche l'amore sarà pagante. Bilancia, sotto questa luna avrete solo voglia di badare a voi stessi e di ritagliarvi del tempo da dedicare alle vostre passioni. Sul lavoro sarete precisi e puntuali. Scorpione, sul lavoro cercate di non distrarvi e di non incaponirvi su questioni di poco conto. Dovete essere pazienti. La luna nel vostro segno mette in evidenza l'amore. Sagittario, cercate di trascorrere qualche ora in solitudine per rilassare il vostro sistema nervoso. La serata sarà più piacevole del resto della giornata. Capricorno, oggi dovrete correre per riuscire a stare dietro a tutti gli impegni. Cercate però di non arrabbiarvi per un imprevisto. Acquario, anche nelle cose di tutti i giorni avrete bisogno di essere più concentrati e di non dare nulla per scontato. La luna crea qualche imbarazzo nel rapporto con gli altri. Pesci, potrete ancora contare sull'aiuto di un pizzico di fortuna per rendere la giornata decisamente piacevole. La serata vi vedrà sereni con il partner. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
3: Luce verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati, circolazione scorrevole lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Sulla statale 16 Adriatica code per lavori all'altezza di Fasano in direzione Brindisi. A Lecce proseguono fino al 25 luglio i lavori in via San Cesario con strada chiusa tra via Raffaele d'Arpe e via Enrico Lupinacci. Infine vi ricordo che fino al 13 di settembre è attivo il servizio Salento in bus, servizio di trasporto pubblico con 9 linee principali di collegamento tra Lecce, l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Radio Idea,

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: classic ever.
1: Salute ben ritrovate agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore assisteremo ad un graduale cambiamento sulla Puglia, con l'ingresso di correnti fresche dal nord Europa. Si formano entro sera rovesci sparsi ed anche locali temporali di moderato forte e intensità. Il contesto climatico è ancora caldo, ma le temperature diurne al più perderanno qualche grado. Domani ultimi effetti sul Salento, poi la giornata di venerdì sarà per lo più asciutta ed assolata, con temperature massime prossime ai 28-30 gradi nelle diverse località e una ventilazione moderata a tratti tesa sia sulla fascia adriatica sia ionica dei quadranti settentrionali. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 18 e un minuto. Ora esatta.
1: Idea News Magazine.
2: Ben ritrovati a Planetology Reporter. In questo numero vi vogliamo proporre un'intervista esclusiva a Heather Parisi, un grande personaggio, una grande professionista del mondo dello spettacolo e del varietà. Dobbiamo dire che in questi anni, in questi decenni,

0: ci ha sempre portato nelle nostre case tanta serenità e per questo motivo noi la ringraziamo pubblicamente. Il sottoscritto l'ha raggiunta a Padova subito il nostro servizio.
1: Allora, io ho avuto una bellissima, brillante carriera danzando, cantando per tantissimi anni, però da circa 3 anni faccio Heather's View, dove io faccio interviste ai medici, a persone che hanno tante cose da raccontare e tante persone che sono in difficoltà, che hanno avuto dei problemi, e non mi sento una giornalista, mi sento una intrattenitrice, e soprattutto è fondamentale per me, quando sto intervistando qualcuno, di mettere a loro agio e di non mettere mai nessuno in difficoltà, perché così ottieni il doppio e fai delle bellissime interviste, nel senso che è bello parlare e avere complicità con la persona anche se stanno a migliaia di chilometri da te.
2: Un ricordo di Luna Park di Pippo Baudo.
1: Devo parlare di Luna Park, Pippo Baudo? Io mi ricordo di Luna Park e Massimo Troisi, che era lì con la smorfia, con Lello Arena e Enzo e Massimo, e loro facevano dei sketch. Non capivo una parola, ma ridevo, perché erano talmente buffi, talmente strani, che era divertentissimo, e non capivo una parola. E poi mi ricordo di Luna Park, a parte Pippo che mi ha preso e mi ha tenuto e mi ha lanciato, e c'era anche Beppe Grillo. Il suo lancio era stato una... E lì è nata anche una bella amicizia tantissimi anni fa, che poi abbiamo fatto Fantastico 1 insieme a Loretta Goggi, e anche quella è un'altra bellissima esperienza.
2: Grazie, grazie a te Parisi.
1: Thank you, ciao.
3: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Ok, ah.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldavano

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è il ritorno di Valerio Scanu con un brano tratto dal suo album da adesso disponibile dal titolo Il mio Sanremo, che poi è anche un progetto che è diventato uno spettacolo che sta portando in tutta Italia per raccontare con la musica il suo percorso artistico e umano. Disco novità, Valerio Scanu con Zingara.

0: disco novità, Valerio Scanu con Zingara.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi. Web.

0: da ultralarga senza linea fissa.
1: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati Despar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.

0: Sono le 18 e 59 minuti. Ora esatta.
1: Radio Idea.
2: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: that's what I feel it deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
2: DDL Cieli Blu.
1: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it.

0: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore assisteremo ad un graduale cambiamento sulla Puglia, con l'ingresso di correnti fresche dal nord Europa. Si formano entro sera rovesci sparsi ed anche locali temporali di moderato forte intensità. Il contesto climatico è ancora caldo, ma le temperature diurne al più perderanno qualche grado. Domani ultimi effetti sul Salento, poi la giornata di venerdì sarà per lo più asciutta ed assolata, con temperature massime prossime ai 28-30 gradi nelle diverse località e una ventilazione moderata a tratti tesa sia sulla fascia adriatica sia ionica dei quadranti settentrionali. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: www.webfai.it.
1: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Elenoir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.

0: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati, circolazione scorrevole lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Sulla statale 16 Adriatica code per lavori all'altezza di Fasano in direzione Brindisi. A Lecce proseguono fino al 25 luglio i lavori in via San Cesario con strada chiusa tra via Raffaele d'Arpe e via Enrico Lupinacci. Infine vi ricordo che fino al 13 di settembre è attivo il servizio Salento in bus, servizio di trasporto pubblico con 9 linee principali di collegamento tra Lecce, l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Sono le 21.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è il ritorno di Valerio Scanu con un brano tratto dal suo album da adesso disponibile dal titolo Il mio Sanremo, che poi è anche un progetto che è diventato uno spettacolo che sta portando in tutta Italia per raccontare con la musica il suo percorso artistico e umano. Disco novità, Valerio Scanu con Zingara.

0: disco novità, Valerio Scanu con Zingara.
1: Disco novità.
2: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del centro moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati Despar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
3: DDL Cieli Blu.
2: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito Celiblu.

e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore assisteremo ad un graduale cambiamento sulla Puglia, con l'ingresso di correnti fresche dal nord Europa. Si formano entro sera rovesci sparsi ed anche locali temporali di moderato forte intensità. Il contesto climatico è ancora caldo, ma le temperature diurne al più perderanno qualche grado. Domani ultimi effetti sul Salento, poi la giornata di venerdì sarà per lo più asciutta ed assolata, con temperature massime prossime ai 28-30 gradi nelle diverse località e una ventilazione moderata a tratti tesa sia sulla fascia adriatica sia ionica dei quadranti settentrionali. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo. Radio

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. Webfy è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
0: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati Despar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.

0: ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.